0: tu meta diretta e trovare i suoi ojos e intendere il suo ento, come te da essere esistito e si erro.
1: Les gens qui font des adieux, les gens qui en attendent d'autres sur le quai de la gare.